Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Ehi, aspettava, a che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo innanzi a noi. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo'?

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Napoli, tre cose te ne belle. O Sole, A Pizza e Radio Studio N.

0: Di dove sei? Tu sono napoletano. È bello, quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì.
0: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

disse: Tony, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il gonfo e uno come fa a essere depresso?

Napoli, si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente, tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta,
1: scelta.
0: È condivisione,
1: condivisione,
0: è immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa.
1: La
0: radio.
1: La radio
0: è la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

Radio Studio M, il tempo passa, ma la radio del cuore resta. Siamo la vostra radio del cuore.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni, ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Sono pronto a tirà tutto quello che non ne mai avuto. Ho tieno coraggio e mannano un messaggio che dice.

ci stiamo qua, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Ci stiamo qua, siamo una coppia destinata a non perdere. Parlo di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parlo di te

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: è al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.
1: Già tutto via.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.
1: Non mi salutami quando te ne vai da me.

mossa. Baci tra nuvole la scossa, le onde leccano la costa. La mia immaginazione è fervida, so che ti eccita, la tua espressione è perfida. Dio è femmina, sai che stai presente pure quando manchi. Mi rincorri sempre pure quando scappi.

0: Napoli, tre cose te ne belle. O Sole, A Pizza e Radio Studio N.
1: È difficile spiegare quel che sento.

0: Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.
1: Napoli Style, Mr. Hyde, battute in viva la battute strade in Napoli, a chi ci crede ancora, a chi tiene ancora coraggio su Napoli.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

0: anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?
1: Già mi manchi se ti dico a domani, se quando attacchiamo ritorno a pensare a quel che mi hai detto, stringendomi forte, stringendomi a te. Sei arrivata proprio quando non credevo più e i miei occhi han preso un volo verso il cielo. L'amore tra dubbi e incertezze mi parlava di te. Così che all'improvviso è chiaro, lo avrai capito quanto t'amo. Ti amo ogni secondo.

0: Napoli, si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.
1: Adesso scusami, me ne devo andare.
2: No, no, ti prego, resta ancora un po'. Rimani ancora abbracciata a me. No, no, credimi, non è una scusa per rifare la

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta,
1: scelta.
0: È condivisione,
1: condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa.
1: La
0: radio.
1: La radio
0: è la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente.
1: Ma femmina veramente.
0: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

napoletani, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e che napoletano sì!

0: Di dove sei tu? Sono napoletano. È bello, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Il napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì.
0: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

A Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: Sono le 6:03.
1: L'essenza, il fiore all'occhiello della musica napoletana. Tutte le mattine dalle 6 alle 9, solo su Radio Studio M.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papare, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo scelpissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullotto ci alleva i bisogni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta che c'è cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi le stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se soffa di niente, pa' chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro.

scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita.

0: Sono le 7:03.
1: Napoli, tre cose te ne belle. O sola, pizza e Radio Studio M. Buon risveglio.

0: Il sole sorge. La melodia di Napoli ti avvolge. Questa è Radio Studio M.
1: Dopo circa 30 mesi, oibò, oibò, d'un amore casto e puro, oibò, oibò, d'un amore assai sincero, oibò, oibò, d'un amore senza pari. M'hai mandata a cameriera, e mi mandi a fa, e mi mandi a fa questa imbasciata qua. Non mi va a sposare, non mi va a sposare. Ah, tu non mami più. Ah, sì, beh, beh, tu sei scocciato di me, ah, ne. Sì, sì, ah, sì, beh, beh, ah, ne, sì, sì, ah, sì, ah, beh, ah, ne. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, passerò per te. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Come son nervoso, in ua, in ua, in ua, in ua, in ua, passerò per te. Se capisce, e l'erba molle, ahimè, ahimè, ognuno se ne abusa, ahimè, ahimè, si sapeva nel paese, ahimè, ahimè, che dovevo far lo sposo. E mai fatto questo guaio, io non posso farlo. Io non posso far questa figura qua, mi devi sposare, mi devi sposare. Ah, tu non mami più. Ah, sì, beh, beh, sei scocciato di me, ah, ne. Sì, sì, ah, sì, beh, beh, ah, ne, sì, sì, ah, sì, ah, beh, ah, ne. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, passerò per te. Come son nervoso. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, passerò per te. Come puoi dormire la notte, oirò, oirò, dopo questo tuo misfatto, oirò, oirò, non ti sei vestita a lutto, oirò, oirò, tu non tieni cuore in petto, ed io pure, poveretto, non lo tengo più, non lo tengo più, lo ricordo come fu, lo rubasti tu, lo pigliasti tu, e mo non mami più. Ah, sì, beh, beh. Tu sei scocciato di ah, ne. Sì, sì, ah, sì, ben, ben, ah, ne, sì, sì, ah, sì, ah, beh, ah, ne. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, passerò per te. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, come son nervoso. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, passerò per te. Ah, tu non mami più. Ah, sì, beh, beh, tu sei scocciato di ah, ne. Sì, sì. Ah sì, ben ben, ah ne, sì sì, ah sì, ah ben, ah ne. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, passerò per te. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, come son nervoso. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, passerò per te.
0: Napoli, tre cose te ne belle. O sola, pizza e Radio Studio M. Buon risveglio.

0: Ma perché fare tante chiacchiere quando la musica napoletana parla da sola?
1: Napoli si cumbo zucchero, terra per atti di gravità, zucchero d'amore e femmine, il mio cuore in Napoli che può cantare.
2: Esce sola sotto montagna.
0: Radio Studio M, 100% musica napoletana, insieme a te.

aveva un cagliere la vita estera, gli aperta la cantina no, o vino a due miroli, e che bella cosa, il rito principale in due locale per una faccia di carnevale, queste robe fuori rosso, o mietta la coppa e chiesa la sotto, e ne pure mire del sì, si dobbì vado viendo con Massi, è sicuro che le portigliane sta imbriaca per una settimana, e che bella cosa, battaglioni capicchio, e chiuda un battio padrone, si è spugnato un niemero cazzo, battaglioni, chi ci sta quattro guaglioni, casa va sposare a paghialo, a da tenere la roba durgi a durgi in due cazzoni, e si no sa facesse con i mori, battaglioni capicchio, poveri da tutti signori, un po' verbale contro Venzio, ma appena una guaglio, la vincio cannarò, ma divento frate macchio, chi la manda ma... Questo vino è bello e buono, fisca all'anime tanta cura. Ma questo vino là da posto, la fisca è rotta da posto. Mi dobbì con passaggi, mi lo sienta bene, pum, cava. Ma quando è un quarta rupe, scapponi e prende la mangiava. Perché non sta a porre il suo papone, soffrendo a carra di tutti i chili.

da Piazza Mercato ai quartieri spagnoli, salendo per il Vomero e fino ad arrivare a Capo Posillipo. La musica classica napoletana è ovunque. La musica classica napoletana è qui. Radio Studio M Classic. 100% musica classica napoletana. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine dalle 6 alle 9 la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9 la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: Sono le 8:01.
1: Pubblicità. Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.

E mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: E mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: Ma perché fare tante chiacchiere quando la musica napoletana parla da sola?
1: Napoli si cumbo zucchero, terra per abiti che gravità, tuocchole d'amore e femme, io cuore in Napoli che ho cantato.
2: Esce sola sotto montagna.
0: Radio Studio M, 100% musica napoletana, insieme a te.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

0: Io te vorrei avasà, o sole mio, perle di musica, su Radio Studio M.
1: Dindovi che scassa cocchi, fanno sempre cane e gatto, a famiglia mia Monticchi e la sua che cappelletti.

0: proprio a riguardo. No proverbio che sei fino, tanto va la gatta al lardo, che ci lascia lo zampino.
1: E una sera sul più bello

Da Piazza Mercato ai quartieri spagnoli, salendo per il Vomero e fino ad arrivare a Capo Posillipo, la musica classica napoletana è ovunque. La musica classica napoletana è qui. Radio Studio M Classic. 100% musica classica napoletana. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: pubblicità.
1: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

napoletani, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni, ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

per sto cantando insieme a te. Tu non lo sai che passa per avere solo un minuto, per abbracciare, per passare, per sentire parlare una volta sola. E chissà, se a forza la musica, sta canzone brucia la fa arrivare. Io sto campando senza campare.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

Napoli, si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: pubblicità.
1: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio Studio M, ufficio pubblicità. Chiama adesso 081 060 91 21.
4: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
19: Da Steven Spielberg.
18: Non riesco a capire, sono persone.
19: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
18: Cosa vuoi fare?
20: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: È il momento dell'oroscopo del giorno. Ariete, giornata dinamica, ma attenzione alle parole. Sul lavoro serve diplomazia. In amore, meglio ascoltare. Toro, serve pazienza. Piccoli rallentamenti non devono innervosirvi. Serata più serena. Gemelli, buone notizie in arrivo. Comunicazione favorita, bene i contratti e ottimi rapporti personali. Cancro, emozioni altalenanti, evitate polemiche inutili e rintagliatevi un momento di calma. Leone, energia in crescita, è il momento giusto per farvi notare soprattutto sul lavoro. Vergine, giornata concreta, attenzione ai dettagli e soprattutto alle spese, ma i risultati sono positivi. Bilancia, qualche tensione, ma niente di grave, dialogo fondamentale per evitare i malintesi. Scorpione, determinazione al massimo, ottimo momento per prendere decisioni importanti. Sagittario, voglia di cambiamento, bene i progetti, prudenza negli spostamenti. Capricorno, responsabilità in primo piano, impegno premiato, ma non trascurate il riposo. Acquario, creatività e idee nuove arrivano in giornata, favorevoli le collaborazioni, meno favorevoli le amicizie. Pesci, sensibilità accentuata, seguite l'istinto ma restate con i piedi per terra.

disse: Tony, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

Ed ora c'è un disco che ci ha accompagnato per tutta l'estate e è pronto a rinnovare il suo sound. Laura Sabrina, Ciro Marra, questa è Amore e Verità.

0: Sono le 10.
1: Pubblicità.
2: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta. È condivisione. È immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina. Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

0: Radio Studio M, il tempo passa, ma la radio del cuore resta. Siamo la vostra radio del cuore.
1: Adesso scusami, me ne devo andare.
2: No, no, ti prego, resta ancora un po'. Rimani ancora abbracciata a me. No, no, credimi, non è una scusa per i figli.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, rimonta l'anticiclone, la stagione autunnale ormai prossima al suo ingresso ufficiale, ma nonostante i temporali anche forti è sempre il caldo anomalo a farla da padrona. Giornata di martedì al nord con addensamenti sparsi sui settori di pianura, più soleggiato sulle Alpi, al centro avremo variabilità lungo l'Adriatico ma con sole sull'area tirrenica. Anche al sud avremo un po' di variabilità, qualche piovasco temporale più diffuso al pomeriggio, localmente anche intenso, più sole altrove. Temperature in calo lungo l'Adriatico, il resto vedremo ancora temperature stazionarie e tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

0: KFM, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.
1: Pubblicità.
2: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
3: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

vicino a chi si è dormito tu parla con me. Hai sempre il dolore, ma vota

0: giuro che tu sei sola mia. Rimella ancora, perché tengo sulla te.
1: Tuffati nella nostra mattinata. Ascolta Radio Studio M.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano sì.

0: pubblicità.
1: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

A Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

Mi domando e dico, ma durante l'estate vi siete innamorati proprio come consiglia Mimmo Dani? Ma voglio innamorare, la sua canzone suona qui su Radio Studio M, tutta musica napoletana, c'è il molleggiato.

0: pubblicità.
1: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliate Lab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: È il momento dell'oroscopo del giorno. Ariete, giornata dinamica, ma attenzione alle parole. Sul lavoro serve diplomazia, in amore meglio ascoltare. Toro, serve pazienza, piccoli rallentamenti non devono innervosirvi, serata più serena. Gemelli, buone notizie in arrivo, comunicazione favorita, bene i contratti e ottimi rapporti personali. Cancro, emozioni altalenanti, evitate polemiche inutili e rintagliatevi un momento di calma. Leone, energia in crescita, è il momento giusto per farvi notare soprattutto sul lavoro. Vergine, giornata concreta, attenzione ai dettagli e soprattutto alle spese, ma i risultati sono positivi. Bilancia, qualche tensione, ma niente di grave, dialogo fondamentale per evitare i malintesi. Scorpione, determinazione al massimo, ottimo momento per prendere decisioni importanti. Sagittario, voglia di cambiamento, bene i progetti, prudenza negli spostamenti. Capricorno, responsabilità in primo piano, impegno premiato, ma non trascurate il riposo. Acquario, creatività e idee nuove arrivano in giornata, favorevoli le collaborazioni, meno favorevoli le amicizie. Pesci, sensibilità accentuata, seguite l'istinto ma restate con i piedi per terra.
1: La musica di Napoli suona su Radio Studio M.
0: Dobbiamo assolutamente fare gli auguri ad Alessio per il suo nuovo percorso in quanto dirigente calcistico. Ve ne siete accorti sicuramente sui social che è alla guida di una squadra di calcio. Ma adesso c'è la sua musica, questa è la sua nuova canzone, Gelosa e Carnale.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Quando l'amore e la verità diventano una sola cosa, grazie a Ciro Marra, grazie a Laura Sabrina, grazie alla loro nuova canzone, Amore e Verità.

0: Radio Studio M.
1: E adesso sulla radio 100% musica napoletana c'è la storia di un ragazzo nato a San Giovanni a Teduccio, ma c'è la storia anche di un amore, di una femmina. Lui è Tony Blair, questa è la sua nuova canzone. Il titolo è proprio questo, Femmina.

0: È martedì 22 settembre.
1: È mezzogiorno.
0: Pubblicità.
2: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Super, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare Centro Surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerai il mio disco dal finestrino.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: c'è.
1: Chilometri di vita, infine ci ritroviamo qui, entrambi ancora a chiederci se ho verbo a cui.

0: Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.
1: E adesso c'è una canzone che ci sta accompagnando in questa estate 2026, c'è Mimmo Dani, una canzone che ci accompagnerà anche dopo, perché quando c'è lui c'è una dose di buon umore assicurata. Mimmo Dani, Ma voglio innamorare.

0: Radio Studio M, il tempo passa, ma la radio del cuore resta. Siamo la vostra radio del cuore.
1: Non ci posso pensare. Se avessi ancora una vita davanti a me, la passerei a raccontare questa nostra storia, per far capire cosa vuol dire quando la verità si concede solo all'orrore. Ma che verità è mai questa? Sentenza di morte. Morte che cresce nel mio sangue e si nutre di dolore. Dai, ti prego, andiamo via.

mi sento rapito dall'angoscia. Se solo riuscissi a parlare con Dio, basterebbero poche parole per chiedergli di non portarti via da me, e resterei lì ad attendere, senza mai stancarmi di aspettare.

0: pubblicità.
1: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliate Lab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, rimonta l'anticiclone, la stagione autunnale ormai prossima al suo ingresso ufficiale, ma nonostante i temporali anche forti è sempre il caldo anomalo a farla da padrona. Giornata di martedì al nord con addensamenti sparsi sui settori di pianura, più soleggiato sulle Alpi, al centro avremo variabilità lungo l'Adriatico ma con sole sull'area tirrenica. Anche al sud avremo un po' di variabilità, qualche piovasco temporale più diffuso al pomeriggio, localmente anche intenso, più sole altrove. Temperature in calo lungo la Adriatico, il resto vedremo ancora temperature stazionarie e tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: Tutta la musica di Alessio in giro per la Campania e non soltanto nelle principali piazze, anzi saluto anche gli amici dell'Azzurra Spettacoli e chiaramente la sua musica da sempre sulla radio 100% musica napoletana. Questa è la sua nuova song.

fortuna di essere napoletano, perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

0: anni. Adesso sulla radio 100% musica napoletana c'è la storia di un ragazzo nato a San Giovanni a Teduccio, ma c'è la storia anche di un amore, di una femmana. Lui è Tony Blair, questa è la sua nuova canzone. Il titolo è proprio questo, Femmana.
1: Mi sono nata a San Giovanni, da Novascia mi si vanno. Se facevo contrabbando, devamo buono tutto quanto. Non bestevamo firmate, Gucci, Prada e che giorno.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Pubblicità.
2: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e

0: che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
1: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot. Skip.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

A Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

Napoli, si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente, tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

E siamo prontissimi a vivere il mese di settembre con la musica, con il buon umore, con la spensieratezza che ci regala il cantante molleggiato della musica napoletana. Sto parlando di Mimmo Dani, questa è la sua Ma voglia innamorà.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: È
0: condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La
0: radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.
4: Su etichetta Zeus Record c'è un disco che ci ha accompagnato per tutta l'estate e continua a farlo in questo mese di settembre. Amore e verità. Arriva Ciro Marra e Laura Sabrina.

0: pubblicità.
1: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso sono pronto a porvi lo stesso interrogativo. Vi sta piacendo? È questa la domanda che ha fatto Alessio sui social appena è uscita la sua nuova canzone, Gelosa e Carnala, che ascoltiamo immediatamente sulla radio Tutta Musica Napoletana.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

napoletani, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici. Oggi ho stressata, già una mattina ti incontrai.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Pubblicità.
2: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano sì.

Visita il nostro sito. Ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.

0: So, foolish, foolish.
1: Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Tanto lo so benissimo che state prendendo spunto da Mimmo Dani, uomini all'ascolto, c'è chi è andato in Albania, c'è chi è andato in Turchia per farsi bello, poi però ci vuole anche il fascino, come quello di Mimmo Dani, il fascino musicale e non soltanto, ma voglia innamorare.

0: pubblicità.
1: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Tony, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

0: Pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

Ma saluto ricenna chissà si avere fermuto. Mentre pure di riga vattina ci siamo lassati. Ma chi si che mi fa ancora male e mi tratto come un giornale. Faccio forte si vuole sapere amore per te.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

Ti aspettavo da un po', non immagini quanto sei arrivata così, tra bellezza ed incanto, ed ora che tu sei.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

Chiamo con un gioco e se mi chiamo a mano. Piglio senza stipendio, si venendo a Napoli per registrare sta stato. Ma che tenga a fare, si finisce, rimane, ci fa tutto coso. Ma che tenga a fare, si muscipa a portire, ma che

L'estate 2026 sarà particolarmente ricordata per una canzone che abbiamo tutti quanti in testa grazie all'entusiasmo che riesce a regalarci Mimmo Dani tutte le volte che pigiamo il tasto play. Eccolo, Ma voglio innamorà, la sua song che ascoltiamo sulla radio 100% musica napoletana.

0: musica con Radio Studio M.
1: Pubblicità.
2: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
3: Spot.
8: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di mercoledì, al nord nuvoloso sulle pianure fino alle prealpi, con possibilità di qualche isolata piovigine su basso Piemonte, più sole dal pomeriggio e in generale sulle Alpi, qualche nube a ridosso dell'Adriatico al centro e localmente sulla fascia tirrenica. Insiste una spiccata variabilità al sud tra Sardegna orientale, Sicilia e bassa Calabria, con possibilità di rovesci. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: E adesso sulla radio 100% musica napoletana c'è un duetto che ci piace abbastanza e sappiamo bene che piace a tutti quanti voi, grazie anche alle richieste che ci state facendo. Amore e verità, Ciro Marra, Laura Sabrina, buon ascolto su Studio M. Amore e verità.

0: E mo sto morendo senza dolore. Ti prego aiutami. Aiutami, non vivo senza te.
1: Fermati su Radio Studio M.

0: E mo che c'è a fare? È inutile. Tanto, sicuro lo sta a seccare che ne facessimi. Forniscila, te prego, come trattino a fare. Tanto ormai mi persi già.
1: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
2: Farsi da parte se hai da fare.
1: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
2: Basta un click.
1: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta. È condivisione. È immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa. La radio. È la nostra radio. È femmina. Ma femmina veramente. Grazie.
3: Grazie. Grazie.
1: Grazie per averci scelto.
4: Pubblicità.
5: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

È uscita la nuova canzone di Tony Blair sulle principali piattaforme, chiaramente non poteva mancare alla radio, non poteva mancare qui, che è la casa della musica di Tony Blair. Questa è Femmana, Tony Blair, disco novità.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

0: E sono le 16:00 e 50 secondi. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti e ben ritrovati in onda Radio Studio M, pronti a vivere un nuovo pomeriggio in musica con tante bellissime novità musicali e tante canzoni da ascoltare insieme. Inizio subito a ricordare il nostro numero di WhatsApp per interagire con noi, per inviare i vostri messaggi scritti e i vostri messaggini vocali: 360 66 26 41. Siamo pronti per iniziare, diamo spazio allo slot dedicato alla pubblicità e poi si parte con la nostra pazza musica.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Pubblicità.
3: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
4: Euronics, un mondo più avanti.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

Eccoci qua al ritmo di musica, siamo pronti a dare il via alla nostra pazza musica. Buon pomeriggio a tutti ragazzi, ragazze, amici, amiche, a tutti voi che siete sintonizzati in diretta alla radio, in diretta a Radio Studio M. Siamo pronti a dare il via al secondo appuntamento settimanale, oggi martedì 22 settembre. Siamo in diretta alla radio dalle 16 alle 18 con la nostra pazza musica e poi dalle 18 alle 18.30 in diretta alla radio verrà qui nei nostri studi Patrizio, che verrà a presentare questo bellissimo nuovo singolo in coppia con Gianni Celeste dal titolo Relazione. Quindi preparatevi a vivere questo grandissimo pomeriggio insieme.

diretta alla radio, live sui 108, sul sito web, sull'app. Siamo anche in DAB e prepariamoci questo meraviglioso pomeriggio all'insegna della musica, qui in diretta alla radio, qui in diretta in Pazza Musica.

Buio d'Episcopo con andamento lento, l'apertura di oggi della nostra pazza musica. Allora amici e amiche, a tutti voi che siete in ascolto, chi ci segue dalla radio, in auto, chi ci segue dall'app, dal sito web www.radiostudiom.it, scrivete alla nostra chat di WhatsApp o il messaggino scritto o addirittura un bellissimo messaggio vocale che poi manderemo in diretta alla radio con la canzone che volete ascoltare, la dedica che volete fare. 360 66 26 41, va bene, lo ripeto, 360 66 26 41, scriveteci su WhatsApp, inviate il vostro messaggio vocale, la radio siete voi i nostri protagonisti. Ascoltiamoci adesso un gran bel pezzo di Gino Da Vinci, questa è Ia, che vive te.

Già vive te in diretta alla radio questa bella canzone carnale, passionale, come piace a noi. Intanto amici e amiche, continuate, scrivete alla nostra chat di WhatsApp che i protagonisti siete voi, con le vostre richieste, soprattutto anche con la vostra voce, perché potete anche inviare un bel messaggio vocale e così interagire ancora di più con noi, ascoltando tutta la più bella musica napoletana. 360 66 26 41. Ascoltiamo adesso un grandissimo successo, la voce di Nino D'Angelo, questa è Io Terrera.

un cult della musica napoletana, questo di Nino D'Angelo, Io T'Agrera. E adesso non ci fermiamo, ma continuiamo in musica con una voce bellissima che soprattutto i fan e le fan di Radio Studio M conoscono molto bene. Sto parlando di Maria Antonia Castaldo. Ascoltiamoci in diretta alla radio questo singolo ricco d'amore, Sia Vita Mia.

La bellissima voce di Maria Antonia Castaldo, intanto in sottofondo squilla il nostro telefono, ma adesso andiamo con la voce di Mimmo Dani. Questa è Mavoglia Anamurà in diretta alla radio, questa bellissima novità musicale in altissima rotazione. Mimmo Dani.

Mimmo Dani con la sua voglia Annamurà, che domina sempre di più le nostre playlist in alta rotazione, come la prossima bella bella hit che arriva di Alessio con Gelosa e Carnale.

ci ha chiamato, non zimba nessuna e non sono mai sicura con te.

0: pubblicità.
1: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

Cilorigione a prima volta, questo grande, grandissimo successo cult della musica napoletana in diretta alla radio e in diretta a Radio Studio M. Buon pomeriggio amici, buon pomeriggio amiche, ci siamo. Siamo nel bel mezzo della nostra pazza musica, oggi martedì 22 settembre, ritorniamo in diretta, continuate a inviare i vostri messaggini al 360 66 26 41, messaggi vocali anche, vogliamo ascoltare la vostra voce. Adesso devo salutare Gennaro e Mario che stanno ascoltando Radio Studio M, sono a lavoro e ascoltano sempre pazza musica. Grazie ragazzi, un saluto a voi, un saluto caloroso e affettuoso a Gennaro insieme al suo collega Mario. La prossima canzone spero vi piaccia, Gianluca Capozzi.

0: grandi successi in diretta alla radio, a Radio Studio M e soprattutto all'interno della nostra pazza musica. Ascoltiamo adesso una power hit che abbiamo ascoltato a lungo in alta rotazione qui a Radio Studio M. Gianluca Zeffiro, Tutta colpa e sta femmina.
1: Tutti in volta che sto solo, no compagno non c'è sta, non può sapere nessuno.

sua tutta colpa e sta femmina in diretta alla radio. Ora ascoltiamoci un'altra bellissima song, li stiamo ascoltando in altissimissima rotazione. Sto parlando di questo duetto che ci piace assai assai assai, Ciro Marra in coppia con Laura Sabrina, Amore e Verità.

Ciro Marra e Laura Sabrina con Mora e Verità. E poi tramite la nostra chat di WhatsApp arriva un messaggino da parte di Guido. Ciao Leo, ci fai ascoltare una canzone a tuo piacere di Rosario Miraggio. Ti accontento Guido, grazie per la richiesta. Arriva Fra Bucci e Verità.

Rosario Miraggio con Fra Bucia e Verità. Adesso andiamo avanti ascoltando le ultime due della prima ora insieme, pronti poi per ritornare ancora in diretta alla radio con la nostra pazza musica. Arriva un altro grande successone, Maria Nazionale, questa è Ciao Ciao. Non devi

Maria Nazionale con questo grande successo. Ciao ciao, in diretta alla radio, e adesso ascoltiamo l'ultima song della prima ora insieme, Franco Moreno, Addostiva.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Pubblicità.
2: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

ritorniamo in diretta alla radio, pronti a vivere la seconda parte della nostra pazza musica. Buon pomeriggio a tutti i nostri amici e amiche, a tutti voi che in questo momento siete sintonizzati su Radio Studio M. Entriamo nel vivo della seconda ora che man mano ci porterà fino alle ore 18. Come ben sapete, poi il nostro pomeriggio non si ferma alle ore 18, perché dalle 18 alle 18:30 qui in diretta alla radio ci sarà Patrizio, che verrà a presentare questo bellissimo nuovo singolo in coppia con Gianni Celeste dal titolo Relazione, un altro bellissimo progetto musicale. Ne parleremo qui in diretta alla radio. Adesso però continuiamo con la nostra programmazione musicale, continuiamo con la nostra pazza musica. Bambina.

La voce di Pino Daniele con Bambina, questo bellissimo successo. Ti ascoltiamo in diretta alla radio nella nostra pazza musica, nel secondo appuntamento della settimana, oggi martedì 22 settembre. Adesso si ritorna ad ascoltare le Power Hit, quella in alta rotazione, e siamo pronti per ascoltare Alessio con Gelosa e Carnale.

0: Alessio, gelosa e carnale, in diretta alla radio. Arriva adesso una bella dedica direttamente alla nostra chat di WhatsApp e la dedichiamo tutta a Salvatore per sua da parte di sua moglie Ludovica. E arriva Rico Femiano, sei tutto l'amore.
1: E cominciamo a ci guardare, ma c'è una parte indifferente. Poi ti racconto un po' di me, della mia storia che non va. E resto male quando tu

La voce di Rico Femiano e questa è Sei tutto l'amore in diretta alla radio, a Radio Studio M. Adesso si continua con Marco Calone, Killuscema.

diciamo che questa la dedichiamo a quelli un po' che soffrono d'amore in questo momento, ce ne sono, che ascoltano anche la radio per sentire delle canzoni un po' pesanti sotto questo punto di vista parlando. Ma da uno stato d'animo passiamo ad un altro, perché adesso c'è Mimmo Dani con la sua Ma voglia innamorà, e quindi si fa un po' di festa.

Natale Galletta, ti do la mia parola in diretta alla radio. Adesso, prima di andare in pausa pubblicitaria, ascoltiamoci un altro grandissimo successo, la voce di Carmelo Zappulla. Questa è Ricominciare.

0: pubblicità.
1: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.
1: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
2: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
1: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

La voce di Gigi Finizio, musica e speranza, rientriamo in diretta pronti a vivere quella che è l'ultima parte della nostra pazza musica e poi in diretta qui con noi Patrizio con una bella intervista. Inauguriamo anche lo spazio dedicato alle interviste e alle ospitate con il grandissimo nostro amico, ma l'amico di tutti voi, Patrizio, che sarà qui in diretta alla radio a presentare questo bellissimo nuovo singolo dal titolo Relazione, in coppia con un altro big, Gianni Celeste. Adesso continuiamo in musica, c'è Tony Blair, Femmena.

0: così.
1: La radio pestante, quelle canzoni che magari durante il corso della giornata da soli non è che le ascoltiamo, ma a volte eccola qua che parte. Un grande successo di qualche anno fa, Raffaello in coppia con Marsica, Ricominciare.

Raffaello e Marsica, questa è Ricominciare in diretta alla radio. Un altro grande bel successo adesso ascoltiamo qui nella nostra pazza musica, perché c'è Enzo Caradonna a Faia Nera.

Siamo arrivati alle ultime tre della nostra pazza musica. Iniziamo con la terz'ultima ed è Emiliana Cantone con Mezza Pazza.

E allora amici, ci siamo pronti per ascoltare l'ultima canzone in diretta nella nostra pazza musica. Restate sintonizzati con noi perché subito lo slot dedicato alla pubblicità, qui in diretta alla radio con noi Patrizio.

0: Sono le 18.
1: Pubblicità.
2: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare

0: Gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: Eccoci qua, il primo grande ospite della nuova stagione di Pazza Musica è Patrizio.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a te, fratellino mio.
0: Amico mio, come stai? Come stai?
1: Bene, bene.
0: Com'è andata questa tua estate? Parliamone un po'. Estate in musica, quale, diamo un titolo a questa tua estate.
1: Impegnata, impegnativa, è stata impegnativa, molto impegnata, molto impegnato, grazie a Dio, niente, non ci possiamo lamentare.
0: Certo, questa è la cosa più bella, perché fin quando si lavora, fin quando si è tra il pubblico, tra la gente, siamo fortunati, lo possiamo dire. Tra l'altro stai venendo da un evento, quindi hai appena fatto
1: sì.
0: Un evento, hai cantato tra la gente ed è sempre un'emozione, è sempre bello.
1: Sempre bello veramente.
0: Vedere le persone che cantano i grandi successi, sì. Perché questi parliamo davvero di successoni e di canzoni che non finiranno mai, e questo lo stiamo dicendo ormai da un anno abbondante di questo progetto meraviglioso curato da Gennaro Tajani.

0: nei minimi dettagli e interpretato nel migliore dei modi da te, con tanti grandissimi amici artisti che comunque anche loro hanno fatto la storia della musica napoletana. E oggi sei qui a portare un nuovo progetto, una nuova canzone, sempre parlando ovviamente dei grandi successi del tuo papà. Qual è questa canzone? Parlacene un po', Patrizio.
1: La canzone è intitolata Relazione, che papà all'epoca ha inciso. In questa canzone ti dico una cosa nuova, partecipò Ida Rendano da bambina, Rosaria Finizio, se non mi sbaglio, la sorella di Gigi Finizio.
0: Che bello!
1: Sì, la canzone è bellissima, è l'ultimo feat di questo progetto, perché poi non so ancora in futuro il direttore Gennaro Caiazzo cosa ha in mente. Perché lui...
0: La sua mente viaggia, sì, la sua mente sì, viaggia, sì. La sua mente vola.
1: Vola,
0: sicuramente non si fermerà
1: qui.
0: Vola
1: 3 metri sopra il C.
0: Vola sempre di più, non si fermerà qui.
1: E niente, l'ultimo feat in programma era questo, con il grande Gianni Celeste, che ha messo la sua impronta in questo mio progetto, veramente ha dato anche lui... Una grande mano,
0: un suo ovviamente
1: grande interpretazione. Inutile parlare del grande artista che è Gianni Celeste, tutti lo conoscono. E niente, speriamo bene. Dall'impatto, il direttore che ha l'occhio clinico subito.
0: Stai in buono.
1: Sì, sì,
0: siamo
1: sì,
0: partiti sì. Bene, siamo partiti bene.
1: Io mi affido a lui. Mi affido a Dio.
0: È uscita a mezzanotte su tutte le piattaforme digitali, quindi
1: sì.
0: Sono poche ore che questa canzone è in rete. E invitiamo anche ora che
1: sì.
0: Siamo in diretta alla radio a fare tanti TikTok,
1: sì,
0: tanti
1: sì,
0: video
1: sì.
0: Tante,
1: invito tutti ad andare a guardare il video su YouTube e su tutte le piattaforme digitali. Amici miei, già ve l'ho detto prima in un video su TikTok e su Instagram, usate il suono e fate TikTok e ascoltate la canzone, che è meravigliosa.
0: Adesso l'ascolteremo anche qui in diretta alla radio, per la prima volta l'ascoltiamo insieme, perché ti dico la verità, l'ho ascoltata un pochettino, però ho detto no, aspetto Patrizio, perché voglio ascoltarla insieme a lui in diretta alla radio e sentirne davvero poi il suono e tutto. Ma ho dato una piccola sbirciatina al videoclip, è in una stazione, ho capito bene, cioè, come parte questo video?
1: La canzone parte, quello si danno diciamo un addio nell'aeroporto.
0: Ah, l'aeroporto, quindi parliamo di aeroporto.
1: Annunciano il volo.
0: E addio, sì. E addio. E questo è diciamo l'inizio della canzone, che poi si sente anche nella canzone, quindi parte
1: sì.
0: Proprio così la canzone.
1: La canzone parte in originale.
0: Ok.
1: Sempre un'idea del direttore.
0: Sì.
1: L'abbiamo cambiata più volte e poi alla fine abbiamo deciso. Così, ha deciso così.
0: Bene,
1: parte originale come era la canzone originale
0: all'epoca.
1: E c'è anche la voce di papà.
0: C'è anche la voce di tuo padre. Quindi secondo me ci sono tutti i presupposti adesso per zittire la nostra voce, ma di ascoltare questo capolavoro. Lo ascoltiamo insieme per la prima volta in diretta alla radio, questo nuovo meraviglioso progetto musicale di Patrizio, che canta e interpreta un altro grande meraviglioso successo del suo papà. Il titolo è Relazione, in collaborazione con Gianni Celeste. Siamo pronti? Se tu mi dai via, noi l'ascoltiamo
1: via.
0: Per la prima volta. Relazione, in diretta a Radio Studio M, il nuovo singolo di Patrizio in coppia con Gianni Celeste.
2: Natalia, volo internazionale, volo AZ316 per Zurigo, imbarco immediato, uscita numero 5.
3: Laura,
4: tu che ci fai? No, ti prego, lasci, è inutile trattenermi, ormai ho deciso.

0: bellissima canzone e se non sbaglio è proprio al telefono. Gianni!
1: Buonasera, ciao, ciao a tutti.
0: Eccolo qua, interviene anche lui in diretta a Radio Studio M. Che canzone, l'abbiamo ascoltata per la prima volta in diretta alla radio ed è una bellissima emozione. Gianni, vogliamo sentire anche da te cosa stai provando in questo momento, questo nuovo progetto che è uscito da pochissime ore.
1: Ma devo dire che registrare questo brano e omaggiare il grande Patrizio per me è stata un'emozione bellissima. Pensa che quando ho cantato mi sono emozionato, perché veramente, veramente è un brano meraviglioso. E poi stiamo parlando di Patrizio, cioè, insomma, nulla da dire.
0: Che rapporto, Gianni, che rapporto hai con il grande Patrizio e anche adesso ora raccontiamo con Patrizio Esposito che abbiamo qui in diretta con noi. Vuoi salutare Patrizio?
2: Parte. Ciao Gianni, saluta. Buonasera, ciao. Buonasera. Infatti, sei un grande, lo sai?
1: Grazie, grazie. Io ti posso dire che del grande Patrizio, del papà di Patrizio Junior, ti posso dire che ho un ricordo bellissimo, perché seguivo le sue canzoni, mi piacevo tantissimo. Non ho avuto la fortuna di poterlo incontrare e quindi di magari stringerci la mano, tutto qua.
0: Però comunque tu vieni anche da quella scia, no? di artisti che hanno preso un po' e tantissimo dalla grandissima eredità musicale del grande Patrizio, quindi sicuramente potrai parlare tantissimo e a lunghissimo di questo grandissimo artista che noi diciamo sempre non muore mai, perché le sue canzoni sono patrimonio della musica napoletana e non
1: solo. Certamente, sì, certamente. Lui era un colosso della musica napoletana insieme a tanti altri, che poi magari lui ha avuto la sfortuna di mancare proprio troppo giovane. E quindi, però per rimanere tutti questi anni sempre presente, sempre nella mente delle persone, vuol dire che aveva una marcia in più rispetto a tutti gli altri.
0: È vero, parole santissime. Senti Gianni, ma tu che rapporto hai con i social, con TikTok, questa roba qua?
1: Guarda, io ti dico la verità, sono negato.
0: Okay.
1: Ci sono le persone che curano i social, curano le mie pagine e tutto quello che è la pubblicità sui social, però io zero.
0: Sei negato. Non perché sì. Con Patrizio adesso in diretta alla radio dicevamo, invitavamo un po' tutto il pubblico di Radio Studio M che sta ascoltando questa bellissima diretta di usare questa canzone, di fare tanti TikTok, di usare il suono. Tu sai un po' come si fa?
1: Ebbene, questo si può fare perché c'ho delle persone che sanno usare i social. Okay. E quindi magari dico loro facciamo questo video e lo facciamo.
0: Certo, e invitiamo anche tu da parte tua tutto il pubblico a usare questa canzone, usare il suono di relazione.
1: Ma difatti già l'hanno, per quello che so io, l'hanno ripostata, hanno messo la storia su Instagram, su tutte le mie pagine. Stiamo cercando di fare un po' di pubblicità, perché Patrizio lo merita veramente.
0: Bene. E quanto ci hai messo di tuo, di Gianni Celeste, in questa canzone? Perché poi cantare le canzoni degli altri, soprattutto quando parliamo di grandi successi, non è mai semplice. Come hai fatto tu, Gianni Celeste, che sei un altro grande, diciamolo, della musica napoletana e non solo, nel mondo?
1: Ma guarda, a me è venuto facile, perché io non sono il nuovo arrivato. Io vengo da quella musica, da quella melodia di 40 anni fa, e quindi per me è stato, diciamo, emozionante, ma un gioco da ragazzi, perché è quella la musica che mi appartiene.
0: Senti Gianni, per chiudere questa telefonata vorrei sentire da parte tua un augurio a Patrizio, che è qui in diretta con noi, da parte tua, ecco, dal profondo del cuore.
1: Io le auguro di avere il 10% in meno di quello che ho potuto fare.
0: Cosa ha detto? Scusami che non ti sentivo, parlavo con Gennaro Cagliazzo nel fuori onda. Dimmi Patrizio cosa stava dicendo.
1: Gli auguro di avere il 10% in meno di quello che ho avuto suo padre. Significa tanto.
0: Significa tantissimo. Questo è un augurio bellissimo, Patrizio.
2: Grazie Gianni, io approfitto per salutarti a te e a tutta la tua famiglia. E saluto tutta la Sicilia, Palermo, Catania, veramente grazie di tutto, perché veramente questa canzone hai messo la tua impronta. Io sono un tuo fan da sempre, io, mia mamma in particolare, perché io ti ho conosciuto attraverso mia mamma da bambino. Io ero piccolo quando sentivo la canzone tua, aspetto un bambino, già così. Veramente sono un tuo fan, non è una sviolinata che ti faccio, non è il caso. Io ti ringrazio che tu mi hai dato una mano in questo progetto, perché hai messo la tua impronta e veramente questa canzone è stato un vestito veramente cucito addosso a te, perché
0: solo lui la poteva fare.
2: Nessuno meglio di te poteva interpretare questo brano come l'hai fatto tu. Non vedo l'ora di conoscerti, perché
1: sicuramente ancora
2: ci dobbiamo conoscere personalmente.
0: Ecco.
2: Ho conosciuto tuo figlio sempre attraverso il telefono, in una videochiamata con Gennaro. Non vedo l'ora di stringerti la mano di persona, veramente.
1: Sicuramente molto presto ci vediamo.
2: Sarà un onore.
1: Un abbraccio forte a te, a Gennaro Caiazzo, e un abbraccio a tutto lo staff della radio e a tutti i radioascoltatori.
2: Grazie ancora e un bacio a tutta la Sicilia. A tutta la Sicilia.
0: Che bello, una chiamata a Napoli, Sicilia, grazie Gianni Celeste.
3: E adesso, Patrizio, io direi di, dopo questo bellissimo momento, di continuare ad ascoltare questa bella canzone. Ma che belle parole che ha detto Gianni Celeste,
2: sì,
3: dici la verità.
2: Sì, veramente, mi ha emozionato tantissimo.
3: Un artista davvero meraviglioso, no? Perché
2: Un grande
3: artista. Diciamo che il tuo direttore proprio ha scelto bene, cioè stai toccando proprio Napoli nella sua musica vera, verace, bella, perché Gianni Celeste fa parte proprio di un pezzo di musica napoletana che non ha, cioè non c'è bisogno di raccontarlo.
2: Sì, hai detto tutto tu. Il direttore ha scelto, io sto su questo dormo su 1000 cuscini,
3: ma pure 3000, pure 5000. Sì, sì, sì. Aspettiamo già il prossimo adesso, perché lui secondo me adesso attualmente non è che si sta godendo molto questa roba qua, lui già sta pensando a quello che deve venire poi.
2: Sì,
3: dopo,
2: sì, infatti proprio prima, mentre stavamo seduti a bere il caffè, sì, già stava programmando il prossimo brano. Diciamo che i duetti sono finiti, tra virgolette, okay, per adesso in questo progetto.
3: Okay.
2: Poi in futuro non lo so cosa bolle nella pentola.
3: Vedremo. Può sì, essere sì, che sì, chiede sì, a me di fare un duetto con te, no? Lui si inventa, lui quelle
2: può
3: inventare.
2: Tutto può succedere.
3: Le puoi inventare, magari faccio una canzone del Grande Patrizio parlata, raccontata. Poi sono tante cose che possono succedere. Ma adesso torniamo a quello che stiamo raccontando oggi, che stiamo vivendo oggi, perché è in uscita questo nuovo singolo meraviglioso, questa nuova collaborazione. Continuate ovviamente a guardare il videoclip, usate il suono, fate
2: TikTok
3: a go-go. Patrizio vuole TikTok, vuole vedere i vostri TikTok, come la cantate, come la usate, perché poi a volte si usa anche con delle frasi, con dei panorami, delle cose, usatela e riusatela. Ma adesso continuiamo ad ascoltarla alla radio, in diretta a Radio Studio M su 108, sulla nostra app, siamo anche in diretta in DAB, ci ascoltate ovunque, in qualsiasi modo voi vogliate. Patrizio e Gianni Celeste, Relazione.
4: Italia, volo internazionale, volo AZ316 per Zurigo, imbarco immediato, uscita numero 5.
5: Laura,
6: tu, che ci fai? No, ti prego, lasci, è inutile trattenermi, ormai ho deciso, parto.

0: Relazione per la prima volta qui in diretta alla radio, insieme al nostro grande amico Patrizio, che oggi proprio con l'arrivo dell'autunno hai portato questa bella novità, questa bella nuova collaborazione. Però adesso, ecco, parlando sempre di relazione, che fa parte un po' di questo progetto che è iniziato da un bel po', da un anno abbondante se non di più, e che ti ha portato tante soddisfazioni, tante, ecco, come tu parlavi dei suoni di TikTok, ma ci sono stati tanti brani che la gente poi pian piano ha usato e riusato. Tu ti aspettavi tutto questo affetto? Tipo, per esempio, te ne racconto una, no? Una sbandata, lì è stata proprio il 2 milioni e mezzo di suoni di TikTok. Quanto? Ma Gennaro mi dice
1: 250.000 TikTok.
0: Ma una roba esagerata, cioè sono numeri.
1: Veramente spiazzato, ti dico la verità. Io lo racconto sempre, soprattutto con una sbandata, con Joseph, che abbraccia una fascia di fan, di ascoltatori giovanissimi.
0: Certo.
1: Andiamo a cantare nelle feste private, pure le feste di piazza. Vedo bambini cantare una sbandata, Sguarciacola. Sono passati quest'anno 43 anni.
0: 43 anni. E secondo me, guarda, proprio questo.
1: E vedere cantare ragazzi giovanissimi, bambini, papà, dopo quasi 43 anni dalla sua scomparsa, cioè, ti lascio immaginare l'emozione che io posso provare, cioè, è indescrivibile.
0: Io penso che questo è proprio l'obiettivo principale di questo grandissimo progetto che insieme a Gennaro state portando avanti, cioè far risuonare nel migliore dei modi la musica del tuo papà.
1: Sì.
0: Perché arrivare, ecco, un pezzo di 40 anni fa, cantare una bimba, ma anche un ragazzo di 20 anni, di 18
1: pezzi
0: anni,
1: che hanno più di 50 anni, sono ancora attuali.
0: Ancora di più, cioè stiamo
1: ma
0: parlando
1: sono,
0: di mezzo
1: sono 43
0: fa.
1: Anni che papà è scomparso. Però le canzoni hanno minimo 10 anni ancora.
0: Anche e poi
1: più.
0: Questo ti fa capire come era avanti la scrittura del tuo papà, perché comunque è un pezzo che ad oggi è ancora molto attuale, come una sbandata,
1: relazione, cioè, sono pezzi attuali.
0: Attualissimi che ancora tutt'oggi funziona. Però l'obiettivo principale è quello: vedere un ragazzo di 15 anni, ma pure 25 anni, capiscimi? Cioè, anche di questa fascia d'età, cantare questi grandi successi. Questo penso è l'obiettivo principale.
1: Sì.
0: E state riuscendo alla grande.
1: Grazie a Dio, sì.
0: Si vede nei tuoi occhi tanta felicità. E adesso, proprio prima di salutarci e riascoltare questo successo, ascoltiamoci una sbandata, perché è davvero un successone clamoroso.

0: Una sbandata in diretta alla radio, Patrizio, e adesso, amico mio, siamo arrivati al gran finale, pronti per riascoltare ancora nuovamente questo grande successo. Mandaci un saluto, manda un saluto a tutti coloro che ti ascoltano e alle persone che ascoltano
1: la radio. In primis saluto Anna Maria, sempre. Che voglio un mondo di bene, saluto a te, grazie, che è sempre grazie. Bello vederti.
0: Grazie, grazie, grazie, ti voglio un gran bene, a te Gennaro, siete delle persone
1: speciali. Saluto a tutti i radioascoltatori di questa meravigliosa radio, Radio Studio M, e niente, ragazzi, grazie per l'affetto che ancora mi state dimostrando. Vi invito di nuovo a usare il suono, fate TikTok, ascoltate questa canzone che è bellissima e andate a guardare il video. Un bacio a tutti da Patrizio.
0: Sei un grande, Patrizio, ti si vuole bene alla grande. Un saluto a te, un saluto a Gennaro che è qui presente. Grazie davvero, vi voglio un gran bene. Vi voglio un gran bene e buona fortuna per questo grande successo. Ciao, relazione, ciao, lo ascoltiamo e a presto.
2: Alitalia, volo internazionale, volo AZ316 per Zurigo. Imbarco immediato, uscita numero 5.
3: Laura,
4: tu, che ci fai? No, ti prego, lasciami. È inutile trattenermi. Ormai ho deciso. Parto.

0: pubblicità.
1: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Felicità su strada.
2: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.
5: E mentre suoniamo ancora un suo grande successo, La Mi Vida, stiamo parlando di Tony Blair, è fuori la sua nuova canzone, pronta a regalarci un'emozione unica, pronta a farci da colonna sonora in questa estate 2026. Tony Blair, questa è Femmana.

0: fatta apposta, tutti i vasi cancellati in decoro nostro. Quando a Bucinda una scusa si uriava l'imbaravisa.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

Ci sta ma qua, ci sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Ci sta ma qua, siamo una coppia destinata a non perdere. Parlo di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parlo di te

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

0: Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte. A tutte le persone che, nonostante le difficoltà, ci ascoltano senza perdere mai il sorriso. A chi ci ha lasciato per un'altra radio, ma poi è tornato. E a chi, invece, è sempre rimasto. Radio Studio M. Grande, grazie a te.
1: Tonight, immaginarti accanto a lui.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Pubblicità.
2: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
3: Spot.

0: Per il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: pubblicità.
1: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Felicità su strada.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di mercoledì, al nord nuvoloso sulle pianure fino alle prealpi con possibilità di qualche isolata piovigine su basso Piemonte, più sole dal pomeriggio e in generale sulle Alpi, qualche nube a ridosso dell'Adriatico al centro e localmente sulla fascia tirrenica, insiste una spiccata variabilità al sud tra Sardegna orientale, Sicilia e bassa Calabria con possibilità di rovesci. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: Quando l'amore e la verità diventano una sola cosa, grazie a Ciro Marra, grazie a Laura Sabrina, grazie alla loro nuova canzone, Amore e Verità.

due patate in un croce, che la caggia sopportò. Ma in da prossima figliata faccio nascere a papà. Chi la siga era un nome, ci faceva ricerca.

0: Chilla si che era nonna ci faceva rispettare. Che peccato che purisse.
1: Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

0: napoletani, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni, ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.
1: Mr. Hyde, Clementino, Dop.

0: Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.
1: Dissetati di musica con Radio Studio M.
2: Amami, scopri le tue gambe e vieni su di me, fa così la nuova canzone di Tony Blair che sentirete tantissimo, che canteremo tantissimo in questa estate bollente musicale, tutta musica napoletana. Tony Blair, Femmana.
3: Is

disse: Toni, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Pubblicità.
2: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.
1: Due biglietti, per favore. Quarta fila.

0: questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.
1: Non ti aspettavo si trasudere in tuo cuore all'improvviso. Sto pensando a quanta vita già perduta.

Tutta la musica di Alessio in giro per la Campania e non soltanto nelle principali piazze, anzi saluto anche gli amici dell'Azzurra Spettacoli e chiaramente la sua musica da sempre sulla radio 100% musica napoletana. Questa è la sua nuova song.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

0: pubblicità.
1: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso ci sono due voci della musica napoletana, due amici di Studio M hanno anche ritirato il premio al Gran Galà delle voci napoletane. Stiamo parlando di Ciro Marra, stiamo parlando di Laura Sabrina, insieme in questo disco, in questo duetto musicale. Questa è Amore e Vanità.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La
0: radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente.
1: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

Napoli, si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente, tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

0: Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte. A tutte le persone che, nonostante le difficoltà, ci ascoltano senza perdere mai il sorriso. A chi ci ha lasciato per un'altra radio, ma poi è tornato. E a chi, invece, è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Pubblicità.
3: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
6: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
7: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: proprio male, proprio male.
1: E adesso sulla radio 100% musica napoletana c'è la storia di un ragazzo nato a San Giovanni a Teduccio, ma c'è la storia anche di un amore, di una femmina. Lui è Tony Blair, questa è la sua nuova canzone. Il titolo è proprio questo, Femmina.

0: di dove sei? Tu sono napoletano. È bello, quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì,
0: da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

0: pubblicità.
1: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Euronics, un mondo più avanti.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

0: Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.
1: Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

disse: Toni, ma tu sei pazzo, ma tu sei vai a mare, muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano sì.

Keeper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche su

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?
1: Eh sì, è Radio Studio M. La radio.
2: Radio Studio M. Il tempo passa, ma la radio del cuore resta. Siamo la vostra radio del cuore.
3: Ma chi ha detto che i tormentoni estivi non esistono più? Esistono e come, anche grazie a Tony Blair. Sta per arrivare la sua nuova canzone Femmina, trovate in rete anche il videoclip ufficiale di questa canzone. Alla radio c'è la sua voce, Tony Blair, Femmina.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

napoletani, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore. Troppo

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La
0: radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente.
1: Veramente.
0: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

Napoli, si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente, tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone. Però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

0: Ciao, sono Tony, la vita è un dono prezioso, amala.
1: Ciao, sono Giulia, nemmeno mi volevano, erano troppo giovani e non erano pronti per questa vita, ma con la forza di Dio sono andati avanti ed ora vivo una vita bellissima.
2: Io sono Luca, ho 9 anni e non ci dovevo essere, grazie a mamma e a babbo che hanno scelto me e non l'aborto.
3: Ciao, sono Marco, la mamma non mi voleva, aveva paura, ma Dio la convinse a non farla abortire ed oggi siamo una bellissima famiglia.
4: Io sono Francesca, sono un dono di Dio e non un errore umano, grazie per la vita.
5: Io sono Sara, volevo dire grazie mamma che hai fatto vincere la vita e non l'aborto.
6: Ciao, io sono Antonio, ho 7 anni e contro questa guerra ho vinto io.
7: Io sono Ciro, mamma si mette paura e mi fa nascere, perché papà non stava sempre qua. Ma oggi, dopo tanti sacrifici, sono qua e sono la voce che non può parlare.
8: Ciao, io sono Mario. Io ho lottato per la vita. Volevo dire a tutti che noi siamo unici ed irripetibili agli occhi di Dio. Condividi il mio pensiero, non l'aborto.
9: Radio Studio N.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione in un piezze mascalzone.

0: stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Sono le 23:02.

0: c'è.
1: È uscita la nuova canzone di Tony Blair sulle principali piattaforme, chiaramente non poteva mancare alla radio, non poteva mancare qui, che è la casa della musica di Tony Blair. Questa è Femmana, Tony Blair, disco novità.

disse: Tony, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e che napoletano si...

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

napoletani, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni, ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: è mercoledì 23 settembre.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua.
1: Un'emozione.
0: La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La
0: radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

Napoli, si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

andare via. Esci tu, magari dopo io. Com'è brutta, non da accompagnà. Come fanno tutte innamorate. Fammi soltanto sapere quando arriva e stai sotto a due.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

E mentre suoniamo ancora un suo grande successo, La Mi Vida, stiamo parlando di Tony Blair e fuori la sua nuova canzone, pronta a regalarci un'emozione unica, pronta a farci da colonna sonora in questa estate 2026. Tony Blair, questa è Femmana.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

Amo, sai, sto pensando una cosa. Una cosa che non mi fa sta buona. Perché la colpa è solo a me stasera in paradiso. Manca l'angelo più bello a fianco a Dio. Chi ciò dice che tenghia. Però mo che ci pensi. Però mo che ci pensi, se sei da creata. I daggi sempre sono nati. E chissà se non l'ha fatto apposta per cagnare sta vita mia. Sapendo che senza te. Sapendo che senza te mi mancava compagnia. Sì, tu mo stai calma, ma non mi pare vero. Forse mi già ancora abituato a capire se non lo può diventare in realtà. Tu mo sei unica, sei sola. Sei indispensabile per me. Sei solo un attimo ma lontano da te. Con mano fila elastica mi devo abbracciare a te. E tu giuro un po' la vita mia. Che non potessi mai una delusione. Amore a te e manca a Dio.

0: come c'è.
1: Napoli Style, Mr. Hyde, battute viva la battute strade in Napoli. A chi ci crede ancora, a chi tiene ancora coraggio su.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

disse: Toni, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

0: La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.
1: Immaginarti accanto a lui,

A Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni, ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.
1: Un'altra sera che sprechiamo a scegliere un film.

Napoli, si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente, tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.